Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

felice di stare lassù. Ma i sogni nell'alba svaniscono perché?

degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il

Quando sei lontana, sogno all'orizzonte, mancan le parole. E io solo so che sei con me, tu mia luna.